0: girlfriend everywhere.
1: La 89.5 Romántica, tu lugar de éxitos.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?